notte senza luce, giro con la nera di camicia, più chiare dei miei nemici tu andrò. Fermo, bronzo, duro, roccia, ostinata, quota, boccia, sulle muri

Poi si sogna e balla tutta formicola di lanterne, di serie di soldati, di ser gran tamburo del tempio verde, da strigone e pigite, ciabatte di secchi.